0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lugama en los 40.
2: Let her march again.